Garone fu ferito, però migliora. Alfredo, in strano suono, il vostro